0: alle gemme, alle perle,
1: alle perle, alle fiori,
0: alle fiori, alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle perle,
1: alle perle,
0: alle perle,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle perle.

0: luce nelle belle di fiori di fiori. Alle tazze le tazze,
1: alle tazze cristalli,
0: agli argenti le argenti,
1: alle tazze cristalli,
0: agli cristalli
1: le argenti, agli argenti
0: le tazze,
1: alle tazze le tazze,
0: alle tazze le tazze,
1: agli cristalli,
0: agli cristalli,
1: agli cristalli,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,
1: agli argenti,
0: agli argenti,